talo le tau mō le nei tai ao ma le vavai maua tolo fisi o le vai tau le nei vai aso e au le nei aso e wha malu malu mai nei timu laso a tai ao ma tele na paolo e wha pena la stofi aso whareile e tau atu I le aso sa e tutusa le li tau I a male so e nei timu ma wha malu malu ma paolo laso mfu e wha ia le matalo la le vai aso fau lea aso lua le vai aso fau e nei timu e le tele e peifo e le so ma tele e no wha malu malu le tau O le mafan fana o le eire so is fulmo le lua o le emalu lule iai ia e valu. Ia mo la toi fang o tana ni yaso Wellington ia le ufailo mai nei le vaveao la tana tolu na sua I le tai, pe I le tai, to is fulu lua minute I le vaiva I le tai o nei, to is sua leo le tai I le tea o le tolu I le awa uli, o le so o na toi pe le o le tai lua si fulu ono minute I tea I le iva I le fiafiana nei. Ia mo tatou nei polirua, ia... Pele tai nei le afa o le lua nei le vaveao sua le tai le toi lua si futasi minute I le iva nei le tai au nei le toi pele o le tai la tai le fai le fiafia na nei o le toi sua le o le tai te o le iva na nei tanana le tau I nei Wellington I amadu la tamai le ngatei le a mola toi whangota tai mi o le tai ya ae mola toi e lafo la tau se le ni nei aso tasi talani usila maua usene Australia varu lua sene ya ayalu ya America pe liliu la utupe tasi tala ni usila ya mawana ya usene America ili masufitu sene alo lelo vama alo lelo tasi tala ni usila mawala utala fiti tala lua sifurfa sene ole tupe sa mo ili so ole ua tala li masifurma le tasi sene ya ole pa angatonga tasi tesi male lua iva le pa angatonga ili so Tasi tala ni usila maula utupu saa moa e tala ni masifuru tasi sene ili aso lelei. Ya, maalole alofa, maalole anga lelei. Ya, maluia tele lau lafonga tupe lene yaso, yaso lua, tayo po. Ya, lafano famulianga wa soifua, moela tonu soifua lene yaso. Ya, maluia tele lau wasifa nau. Ya, lafo e mafuta maia ya fapio neilo wa soifua le utatu ulia. Ya, so sifuru tasi ya ukuso. Ya, maluia tele lau wasifa nau, moela wa soifua. Apopo ele tua ni stau sanga se tele lava mo oe. Ae ole tuisifai tau ole tau nei, ya mole nei aso. Ya mau ole tato imeni na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ae mole nei lava aso, yole tuisifai tau lo mau ole tuisia luka. Luka mtau pasifu fafe u pasifu tasi ole fai tau ole aso na nei. Awa o se faa mau alunga e ia ia te ia faa mau alalo ina lea. Au le fa mau lalo e ia ia te ia e fa mau lunga ina lea. Ia, o fionga manine o le tatu wale. Pefo le si e paulo le kare si a I Filipi mta upo e lua. O Yesu le na fa mau lalo o ia ia te ia e fa ea lo e le tua. Ia le utatu I lua. Fua I li suafa I sili sili suafa o malawa. E ifo I tangata la I le langi. Tangata I lalo langi mtangata la I lalo ifo lalo langi. I li suafa le na fa ea o na fa mau lalo o ia ia te ia. Ya ole tu sile na luka ta upesifu fafe upesifu tasi wa ose faa mawalunga e ia ia te ia e faa mawalalo ina a ole faa mawalalo o ia ia te ia e faa mawalunga ina lea a e faa ea ina tangata

ia pule lava oi. Ai famalo o lea ua atasta to pese to fa wolfa vi fiang mbeti ma e nem ta po fi fa so ye pa fo mbeta to fa vi fiang dos fulval minute o tene le tuna iva to tuore nel sifong le mo ta lo fa lava

0: Tarofa pa o tano pelongi, oro e fafonga mai, ile si fonga laumbo I Wellington.
1: Marofa tai, tato tatala noa nisi o mata upu e, e au ngā, ole, ole mai tau atu, ole tau sangale na te neile na pasi ele living wage in New Zealand, po ole te tongi e tarafia ngai male tau soifuanga. Ole ala wasi itia neile lua iwa tala iwa sifusene. Ai ole piliota le amai e fata ua ma amata faya I pe,